Shabuzi e Barsong Aldalodo, Jamie Ternoen, non è con Bay Breakfast Minar Ternoen, Aldalodo, e che vi abso il desout ne vostro minuta. Palessa, bonjour, biram, fakar com complo botonna, 9900897, li mi dik diska, illi tishti, illi tihaki għanna playlist, bija dik illi t'ajmek frodu bħalma, ajmek, innes kafe, espresso, concentrate bil-ċans illi terpu, mana, ovvjament, bonjour, biram, dal-wat, in complo l-uktar mil-gbar, Benson Boone, David Geta, u forsi, id-diska li tazalinti, għadal-wat!